fidèle. Hai già legato a stamina e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzare pensando che vuoi amare.